Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: A
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza.

Libero.it. A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 che da che il pa?
8: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 8301. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: siamo. Eccomi qua. Ciao a tutti, buongiorno. Abbiamo un sole bello, va e viene comunque con qualche passaggio di nuvole, poi vedremo il bollettino meteorologico. Basta, se no devi gridare per farti sentire. Un saluto a tutti voi, una buona martedì a tutti voi e grazie ancora di essere presenti a questo ennesimo appuntamento con il sottoscritto. Al martedì, è inutile dirlo, piloto io, ho io in mano il timone della nave o la cloche, dell'aereo, la cloche. Questo non è il volante, l'aereo non gira come in una rotonda, la cloche. Abbiamo invece l'appuntamento con la bella musica anni 60, 70, 80, 90, 2000, poi ci fermiamo per, insomma, musica che non collima molto dopo con i gusti del sottoscritto, anche per certe esibizioni, certi modi di cantare che un po' mi disgustano. Ed abbiamo invece l'appuntamento dei giochi, fra l'altro appuntamento giochi che vede tutti voi, per esempio, non so se l'Anna con tutte le sue conoscenze è in ascolto. Anna, stamattina parlo di te, ma lo faccio spesso e volentieri perché con tutti gli appoggi e le amicizie che hai, non avere ancora individuato, trovato qualcuno intelligente, perché finora le risposte che mi hai dato me le hai date da qualche suggerimento non intelligente. Credimi, non intelligente, quelle risposte che mi hai dato, chi te le ha date, sculaccialo, come si fa ai bambini piccoli. Chi è stato l'ultimo proprietario dell'albergo, grande storico museo albergo di Tras a Salso? Pensateci. Abbiamo fino al 1900, Anna, hai delle grandi amicizie anche a Fidenza, perché Anna è conosciutissima, perciò è possibile che nessuno dia una mano alla Anna per dirmi. Fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? E qui ci cade l'asino. Come sempre cado io, ci cade l'asino, l'udito, l'orecchio, sentite, batto sulla mia cuffia che ho sulla testa, non è dalla vostra, è l'udito. Se ci fosse Shazam, dopo un minuto avreste indovinato, il tutto, mentre invece qui diciamo che sono mesi, mesi e mesi che non sapete dirmi chi è il titolo, non chi è il titolo di questa canzone che metto in essere, bellissima. Canzone stupenda, canzone meravigliosa, canzone che vedo l'ora di proporvelo, canzone che è sul mio personal computer, guai chi me la tocca. Ripeto, non è una canzone strana, no, è come Anna, non sono le canzoni come Annetta, il nome di ieri, Rosa Munda, nome di donna di nove lettere, Rosa Munda, ma in due avete che Anna, in due avete che te maldito. Va bene, andiamo con qui, però l'asino ci cade. Ed abbiamo poi il rumore, dai, il rumore, tagliare qualcosa, deve essere. Allora, gli aiuti che non mi avete chiesto, e io ve le do ugualmente, già dall'albeggiar in tanti, qualcuno, non in tanti, qualcuno, ha già fatto questo rumore, lo farà nel corso della giornata, non tutti lo fanno, non tutti, qualcuno non l'ha mai fatto nel modo più assoluto, non viene fatto di notte quando si dorme, perciò le mie el runfer. Allora, cosa può essere questo rumore? Ascoltatelo bene, perché ci arrivate anche con tutti gli aiuti che giornalmente vi do. Ascoltiamo il rumore. Spezzato il crackers. Anna, sempre di Anna. Il che, un che, si spezza un cracker. Il rumore è a natura. Pensate, provate, avete i crackers? Anna, io scherzo sempre con te, logicamente. Però ti dai da fare e hai ciulato i 200 punti, digal. Con il Kama Sutra, ah no, pardon. Il karaoke, ah no, pardon. L'arem, bravissima Anna. Allora, confido in voi e vado intanto ad duella la penna, eccola qua. Confido in 97 punti per il rumore, 4 premi e 30 punti per Salso, Fidenza e la Disco Quiz. Io ho detto la mia, voi dite la vostra.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana e quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed andiamo con la nostra Agata, la cagnolina che dovrebbe essere adottata. Bella, giocherellona, meticcia, taglia media 10 mesi, bella, la vedete sulla mia pagina Facebook. Contattate Chiara 347-03-61-628, mi manda Radio TV Monte Canate. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno inizierà domenica 31 maggio in anticipo, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ogni quarta domenica mercatino dell'antiquariato. Chi vuole prenotarsi 339 20 03 835. Mi raccomando, è un qualcosa di favoloso, e ricordiamoci che oggi la baita è chiusa, ma è chiuso anche Calicanthus, piante e fiori, però questo non preclude che Diletta vi dà il bellissimo pensiero del giorno, che è da me condivisibile, tangibile, al tatto, perciò veramente meraviglioso. Non c'è cosa peggiore della ignoranza accompagnata dalla presunzione.

hanno individuato, come ben sapete, i corpi dei quattro sub. Ancora ci si deve spiegare perché hanno fatto cose esperti che non dovevano fare. Oggi ne saranno recuperati due perché è un qualcosa di pericolosissimo per i soccorritori. Domani altri due. Si è saputo anche che da Genova, dove hanno sponsorizzato la missione scientifica, non avevano dato il benestare di immergersi. Nel modo, insomma, ci sono tanti punti da chiarire, tanti punti che vanno messi sotto la lente di ingrandimento, specialmente quando ci sono cinque morti. Diciamo cinque, non uno, è un qualcosa di tragico. Intanto è a Modena, diciamo, il personaggio è italianissimo, è nato in Italia, perciò non c'è espulsione, non c'è niente che possa. È convinto, dice il suo avvocato, che sarebbe morto. Insomma, diciamolo che le malattie psichiatriche sono una brutta bestia. Certo è che ha messo in imbarazzo una brava famiglia. Dicono tutti a Modena che era una famiglia brava, anche il papà laureato. Lui, logicamente, sappiamo che è uno psicopatico, è un qualcosa che logicamente non gli perdoneremo mai, però chiede perdono la famiglia, il papà e la mamma in lacrime, sotto shock, del 31enne che non sapeva delle cure mentali che gli stessero facendo. Certo che un laureato queste cose avrebbe dovuto saperne. Veniamo invece, abbiamo altri. Intanto è stata estubata la donna con le gambe amputate, ci pensate, cose dell'altro mondo. È saltato fuori già da ieri, l'ho detto, l'assassino che ha ucciso, buttandole dal balcone, due donne, sembrano due prostitute, 49enne, ha confessato, due prostitute, che non volevo pagarle. Pensate, per non pagare due scopate ha ammazzato due persone. Perciò, diciamo, altro che, ripeto, il marocchino, che è tremendo quello che ha fatto il marocchino, anche l'italianino è da fare qualcosa di drastico perché non possa più circolare con noi. Intanto per le avvelenate alla ricina, nuovi interrogatori anche nell'ambito familiare. Allora, abbiamo invece una cosa che tutti sanno o non sanno: meno centri psichiatrici, pazienti sono senza cure. Dopo quello che è successo a Modena, tutti ci chiediamo, i matti sono tutti fuori. Perciò stiamo allerta, stumm in gambe. Come arriva dopo 13 anni il riaffronto della situazione difficile. Chiusi i manicomi, si chiude fuori i pazzi. In poche parole, liberi da circolare, se queste sono leggi sagge, non dico l'Italia, ma l'Europa dovrebbe intervenire. Intanto, altro che avrebbe bisogno di cure, Trump sospende l'attacco all'Iran. Ha capito che l'Iran è un osso duro. Iran, logicamente,
una nazione dittatoriale, una nazione che uccide, una nazione che va, ma non da Trump, dalle Nazioni Unite, ONU, che non diventi l'organizzazione nulla facente, ma una organizzazione che possa intervenire anche e come in questi casi. Ed abbiamo ieri l'inaugurazione via Zarotto, l'ex piscina che è diventata un degrado. Due incendi nell'ultima settimana, ieri in municipio una riunione urgente per aumentare la sorveglianza nella zona, perché sembra condizionale di rigore che gli incendi siano dolosi. Anche qui cominciamo ai piromani a metterli un po' sulla graticola, grignargli un po' il sedere. E vedrete che la mania di bruciare non la vanno, mentre invece abbiamo un caso successo a Parma, si tenta di tenere tutto in anonimo. Lei aveva 10 anni, il cugino 38 anni, che ieri ha patteggiato. Del tema dell'esame della terza media, perciò una violenza in famiglia fatta dal cugino. Ed abbiamo 2 milioni di euro per opere pubbliche a Fornovo. I fondi arrivano per sicurezza del territorio. Ci auguriamo che i fondi siano spesi bene, come sempre, e non per futilità politiche e per fare sì che si prenda più voti. Ed abbiamo invece un qualcosa di molto bello. I nostri carabinieri di Fidenza hanno scoperto, sono arrivati all'autore e al vandalo criminale dei vandalismi sullo scippo del partigiano Guatelli. Si tratta di un 35enne straniero, perciò a questo non è nato in Italia e do ragione qui a Salvini, anche se gliela do poche, pochissime volte, anzi quasi mai, però via al suo paese, altro che questo è un vandalismo, uno sfregio al nostro territorio che non può essere perdonato con attenuanti come quello di Modena, che insomma è un po' matto, anzi direi matto, ed logicamente gli ammalati vanno curati e non bastonati. Ed abbiamo invece italianissimo, quello di Modena è nato in Italia, nella Bergamasca. Ed abbiamo scomparso un lutto chi non conosceva, in pochi, a dire il vero, in pochi, pochi. Ricordiamo il grande Peppino, la pizza di Peppino, che aveva aperto la prima pizzeria in Viale Matteotti, quando io abitavo lì, proprio quando abitavo al Domus. Ed ricordiamo, aveva 98 anni, il grande Peppino, una persona eccezionale che aveva portato per primo a Salso, primo, la vera pizza alla napoletana. Perciò a tutta la famiglia del nostro Peppino le più sentite condoglianze da un vero e sincero amico. Ed abbiamo oggi Sant'Ivo e Sant'... cos'è? Celestino? Celestino e due fratelli, vabbè, ormai non ci sono più da tanto tempo. I nati oggi hanno una
frattura con la vita, ma hanno un fattore vitale loro molto importante che gioca a loro favore, una grande energia vitale da usare. Certamente devono saperne gli obiettivi e orientarla al meglio. Molti di essi si distinguono come figure guida, tuttavia la loro affermazione si avvia, capita molto spesso casualmente. Queste persone di solito si sono fatte da sole. Un ruolo centrale e importante assume durante la loro commissione, quelle di persone più in anzianità, che riescono ad incutere una fiducia enorme a coloro che poi li imitano, passeggiando anche con le persone, sanno indurle e convincerle ai buone prospettive. In genere sono grandi talenti come comunicatori, una capacità di dare consigli agli amici e anche accettare i consigli dati da amici. I pregi: è molto energico e molto onesto. I difetti: è dirompente e invadente, ente, ente, ente. Abbiamo il tempo oggi. Tempo variabile con locali rovesci al pomeriggio, specialmente in collina, migliorerà in serata, zero termico a 2500 metri con temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 77 36 04.

0: classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
2: Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@mayaufficio.it, visita il nostro sito www.mayaufficio.it.
3: In New Salon andiamo con il primo brano dei Collage, un brano bellissimo, è bello bello come Dos Ninos, sentitelo perché è molto molto molto bello.

Tina, dites-moi, il titolo in italiano di questa canzone sembra lanciata dai Collage, perché qui era in español. Il titolo italiano, due punti. Guardiamo se sapete rispondere. Faccio sempre dopo l'esecuzione del brano perché voi avete mille marchi ingegni per fregarmi. Due ragazzi nel sole, eh? Questa è la Pietro, è la bella canzone Due ragazzi nel sole. Bella, bella, bella, bella, bella, a dir poco. Ed andiamo sempre con questo genere di musica. Lei è Connie Francis, che ve la propongo in un medley. Un medley è un potpourri di brani.

Sì, bellissimo, Cone e Friends, un putpourri, bello, bello, bello, bello, fra l'altro un putpourri che ha presentato ad una trasmissione televisiva Made in Italy che era alto gradimento. Ed abbiamo adesso 1952, so che la maggior parte di voi non era ancora nata, c'è stato un film molto bello, famoso, famoso, non le porcherie di adesso, ma famosissimo, un film Le nevi del Kilimangiaro. Chi mi sa dire uno o due, l'attore maschile e l'attore femminile, due punti, se no, se avete solo il privilegio di dirmi al maschile o al femminile, un punto. Chi sono stati gli interpreti meravigliosi, colossi della cinematografia quando il cinema si viveva in prima persona? Le nevi del Kilimangiaro. Il grande Gregory Peck, Gregory Peck è grandissima, Gregory Peck e Ava Gardner sono stati i due meravigliosi interpreti di quel film. Ed andiamo con lei. Una personaggio, Marinella, che ha partecipato ai nostri free show. Il brano è Sei ed è un brano che in pochi hanno.

0: brano bellissimo ed andiamo con la flottiglia del quiz. Sono 4 premi, 4 e 30 punti. Per voi, meno coraggiosi, 3 punti se indovinate. C'è solo da indovinare un numero. Un numero. Un numero che va dal 35 compreso al 50 compresi. Sia il 35 che il 50 sono compresi nella numerazione. Guardiamo se avete il tocco di fortuna questa mattina. 5, 4, 3, 2, 1, sì,
1: 49.
0: 49 per Silvana, 49, 5, 4, eccolo qua. Siamo in linea. 38
1: 38.
0: per l'anella, 38. 5, 4, Silvana e la nostra Nella che fanno parte della flottiglia, fanno parte dei coraggiosi. Sentiamo qual è il numero, poi cercherò un giochetto da darvi una mano, almeno da farvi vincere il premio di consolazione. Tira su, eccolo. Il numero battezzato è il 40. 40, i
1: Il numero.
0: disen in dialetto, è il 40, è suffle e scante. Mi se scante, è suffle e scante, si canta. Oh! E andiamo con la pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il Ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
2: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
3: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Ed entra in vigore il coprifuoco. Allora, parola dialettale 2. Come diciamo in vernacolo, uno che si sbrodola sia con un bel minestrone, una bella minestrina in brodo, ma anche nel bere qualcosa. Noi gli diciamo lì un facilissimo per il dialetto, guardiamo, sono dei similari, gli darò il punto, però cerco questa parola che approvo, chi la sì? Sbrudlon, questo è per il bo, l'ingras sbrudlon, bravo, bravo, diciamo un punto già per la Silvana. Chi era l'altra? No, eccola qua, la 2, sì?
5: Burdachon.
4: Esatto, due punti, l'ingras burdachon. Os breve, fatemi leggere, sbevacion, leggo sbevacion, 1 e 2 punti, meritati a tutte e due che avete capito benissimo la sintesi della domanda. Allora, 2 punti a Latina, Tina che mi va a 12 e un punto alla Silvana che mi va a 16, bravissime. Allora lo ripeto, la leggo ancora, sbevecion, se tu ti sbevece con il bot, sbevecion, voi che non parlate il dialetto non metteteci neanche che non sapete neanche cosa sia. Andiamo invece con la prossima canzone. Hai le segreterie, parla pure, parla in segreteria, dai. Andiamo con André Rieu. La dedico a Marisa Di Salso, a Carla, a Carlina, questa canzone, e a Laura di Reggio Emilia. André Rieu e a Marisa della Verbagna. Ieri sono stato tutto il pomeriggio con la nostra Nanda. La nostra Marisa, te l'ho salutata.

0: Quanta bella, quanta bella, grande, Ryu, grande, grande, grande, grande, grande. Come la canzone di Mina, che è famosa, quella di Anna no, è proprio lei, la vacca terra, il canzone più sconosciuta. Anna, dove li trovi quelle canzoni? Poi mi dirai se faccio dei giochi, non indovinano già quelli palpabili. Pensa te se andassi a cercare quelle canzoni lì, chi indovinerebbe più nei vari giochi, sono tutti giochi semplici. Per esempio quello di dirmi adesso voi dalla, non la flottiglia, la quadriglia, la flottiglia del Perè, lì arrestano anche in terre, logicamente è una cosa ignobile quello che sta facendo Netanyahu. Non è che approvi, la flottiglia sta facendo un po' di confusione adesso, sì, è vero, però logicamente si fermi un attimo perché c'è di mezzo la vita. Comunque io sono con quelli della flottiglia, nel modo più assoluto. Quando si porta del pane e non delle armi, si fa sempre del bene alle persone che soffrono di fame e vengono uccise dai soldati israeliani se passano una riga per terra per andare a prendere un pezzo di pane. Siete degli assassini e il genocidio che avete vissuto sulla vostra pelle lo state facendo vivere a persone innocenti. Bene, detto questo mio sproloquio, vado, voi della flottiglia, continuate per la vostra strada. Un nome di donna qualunque. Non mi interessa quante lettere ha, un nome di donna che inizia con M. M come Milano. Guardiamo se la azzeccate. Voi della flottiglia, un premio, premio minore per i meno coraggiosi. Nome al femminile che inizia con M. 5, 4, ecco il che. Siamo in linea.
1: Maria Luisa.
0: Maria Luisa, per l'anella Maria Luisa. 5, 4, eccolo qua.
1: Marta.
0: Marta, il Mappari tutt'amor dalla Marta di Flatov. Mappari, Mappari tutt'amor.
2: Il nome battezzato è
0: Michela.
2: Il nome Michela.
0: Michela. Il nome battezzato, comunque, bravissime, Maria Luisa, Michela, Marta, nomi di donna, avete visto, cioè, non è che siano tante che si chiamano, o poi dopo se arriva l'Anna ha dei nomi strani che logicamente è in disuso ma in disarmo. Andiamo con Eleonora, mia madre, sono i Pooh.

Andiamo con una domanda facilissima. Voi saprete rispondere in un battibaleno. Qual è la montagna, il monte più alto dell'Africa? È quasi impossibile credere che in Africa ci siano montagne innevate, dove la neve permane tutto l'anno. Qual è il monte più alto dell'Africa? Kilimangiaro. Kilimangiaro. Ecco perché mi è venuto lo spunto con le nevi del Kilimangiaro. Gregory Peck e la bellissima Ava Gardner, bellissima. Ed andiamo con il prossimo brano. Sono di Abba con Mamma Maria. Ma, non Mamma Maria, Mamma Mia. Poi mettiamo.

0: Ed andiamo di nuovo a premiare la flottiglia, ma a premiare anche gli altri, anche se con premi minori. Allora, 30 punti e 4 premi per la flottiglia, solo 3 punti per i meno coraggiosi. Chi mi dice un nome? Abbiamo fatto un nome al femminile, Michela, ricorderete Michela, facciamolo anche al maschile. Poi mi dà l'opportunità di regalare un premio di un punto di consolazione, perché diventerà molto facile quando vi dico il come e il perché. Nome, ho detto che inizia con F, chiedo scusa, forse non l'ho detto. Un nome femminile che inizia, maschio, mamma mia. Allora, per intenderci, nome maschile che inizia con la F, F di Firenze, guardiamo se ha capito. Sì. Ho fatto un
1: Francesco.
0: Francesco. Francesco, eccolo qua, dimmi.
1: Filippo,
0: il nostro sindaco, ex sindaco di Salso, ciao Nella, grazie. Eccolo qua.
1: Franco.
0: Franco, quanti Franco? Lippini, Franco, Occhi, della... della Occhi, è il famoso riparatore. Allora, guardiamo se riuscite ad indovinare dicendovi che è un uomo che non c'è più, era un piccolo genio sia nella pittura sia nelle... sapeva fare tutto, sapeva anche animare, era l'animatore principale del Carnevale di Fiorenzuola. Chi può essere? Il nome tezzato è Flavio. Il nome battezzato è Flavio. Flavio, il nome battezzato. Quante volte l'avete sentito? Flavio Isigrini. Quante vetrine dipinte da Flavio. Era logicamente l'animatore del Carnevale di Fiorenzuola. Era l'animatore della banda di Corte Maggiore, insomma, era un number one. Ed abbiamo l'ultimo brano, ultimo Drupi, con Sereno.

0: Allora, poi prometto di non tornare più sul chili mangiaro. Cosa vuol dire in italiano la parola chili mangiaro? Vale 3 punti. Cosa vuol dire? Abbiamo detto film bellissimo del 52, Ava Gardner e Gregory Peck. Abbiamo detto che il Kilimanjaro è il monte più alto dell'Africa. Mancava il nome italiano. Cosa significa Kilimanjaro? Significa monte bianco. Kilimanjaro, monte bianco. Dimmi tutto.
1: Sì.
0: Kilimanjaro, monte bianco. Poi dopo avremo Salso e Fidenza. Guardiamo di chi sarà la partita, perché ho visto che Latina è veramente specializzata nella parola dialettale, è stata bravissima a dire. Vorrei fare vabbè, lasciamo stare. Andiamo con eccolo qui. No, chiedere il nome di chi è stata intitolata la no, io non lo ricorderei più, perché fra l'altro è un nome difficile cui mi levo comunque tanto di cappello.
2: Tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Bene, bene, domanda fidentina, saprei rispondere immediatamente e anche a quella salsese, perché imito quella fidentina. Dove si trovava la famosa libreria La Vecchia Talpa? Io lo so, Fidenza. Dove si trovava la libreria edicola Tina Verderi a Salso? Tina Verderi. Pronto?
3: Bernini.
2: No, via Bernini. Dimmi, dimmi. Dimmi, dimmi.
3: Via Gramsci.
2: Via Gramsci. No. Uè, per l'amor di Dio, da via Bernini a via Gramsci, insomma, è un incrocio, ma logicamente ricordo benissimo, davanti all'Albi Caffè. Pronto? Sì.
3: Trovava in via Romagnosi.
2: Brava, brava Enrica, brava, brava, brava, la brava, brava, ciao Enrica, brava. Lì, di fianco a Dorino, Dorino, El Barber, di fianco al bar Martinelli, come ha detto Enrica, grande esperta salsese, brava. Anche te, come brava Latina, tutte e due, sapevo tutte e due anch'io, non sono neglotto più di voi. 8 per Salso con Enrica, che ne ha due, poi abbiamo 8 per Fidenza con Tina, che ne ha 7, Tina che ne ha 7. Ed andiamo con l'oroscopo, indi a seguire tanta bella musica, se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 sarò di nuovo sul 8 volante.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Ecco un giorno positivo con la luna amica. È utile impiegare il tempo costruttivamente, perciò cercate di vedere gente. Toro. Qualche nativo ha la suscettibilità in primo piano e si sente sempre rimproverato, criticato, e qualche altro critica gli altri in prima persona, con una pertinacia degna di miglior causa. Gemelli. Domenica è nel segno dell'acquario e se ai gemelli regala brio, verve, simpatia, quel pizzico di non so che con i valori citati ieri, tutto ciò è sempre vicino al filo di rottura e si rompe il filo. Cancro. Preparatevi a non capire il prossimo e a non essere compresi a vostra volta. Non siate troppo audaci nei discorsi. Leone. Oggi vi verrà fatto spesso di pensare che la gente non ha più rispetto e considerazione per voi, che nessuno vi capisce, che state ammazzandovi di fatica, ma ancora non basta, che niente vale la pena e via di questo passo. Vergine. Cercate di muovervi, agire in modo calmo, evitate di cacciarvi in situazioni che richiedono presenza di spirito e concorso delle circostanze favorevoli. Bilancia. Per il segno generale, la giornata si presenta sotto i migliori auspici. Potete spenderla come vi pare piace, meglio se in modo intelligente, ma questo lo sapete da soli. Scorpione. Con quanti hanno la ventura di non potervi evitare, cercate di essere clementi. Rammentate che c'è un qualcosa che si chiama carità. Sagittario. Troviamo dinamismo e intraprendenza, la possibilità di guardare ogni cosa obiettivamente ma nello stesso tempo con serenità e quel tanto di ottimismo che muove lo spirito di iniziativa. Capricorno. C'è brio, anche voglia di divertirsi. Niente vi impedisce di farlo così come niente vi impedisce che facciate progetti, che assolviate ad impegni mondani, sociali o di parentela. Acquario. Oggi è difficile trovare persone che siano d'accordo con voi e se avete figlioli evitate di rimproverare anche un respiro fuori tempo. Pesci. Non abbiate paura di stancarvi, verrà il giorno del riposo, quando le iniziative potranno andare avanti perché sono impostate al meglio. Per ora avete ancora bisogno di sostenitori, di alleati, di estimatori e siete in grado di conquistarne anche un bel margine per giostrare meglio.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

chiusero gli occhi, nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono per giurare.

mica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cata da quel pa?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti se ledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo, che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Andiamo con la nostra Agata, la cagnolina che deve dovrebbe essere adottata, bella, giocherellona, meticcia, taglia media 10 mesi, bella, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate Chiara 347-03-61-628, mi manda Radio TV Monte Canate. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno inizierà domenica 31 maggio in anticipo, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ogni quarta domenica mercatino dell'antiquariato. Chi vuole prenotarsi 339 2003 835. Mi raccomando, è un qualcosa di favoloso. E ricordiamoci che oggi la baita è chiusa, ma è chiuso anche Calicanthus, piante e fiori, però questo non preclude che Diletta vi dà il bellissimo pensiero del giorno, che è da me condivisibile, tangibile al tatto, perciò veramente meraviglioso. Non c'è cosa peggiore della ignoranza accompagnata dalla presunzione.

hanno individuato, come ben sapete, i corpi dei quattro sub. Ancora ci si deve spiegare perché hanno fatto cose, esperti, che non dovevano fare. Oggi ne saranno recuperati due, perché è un qualcosa di pericolosissimo per i soccorritori. Domani altri due. Si è saputo anche che da Genova, dove hanno sponsorizzato la missione scientifica, non avevano dato il benestare di immergersi. Nel modo, insomma, ci sono tanti punti da chiarire, tanti punti che vanno messi sotto la lente di ingrandimento, specialmente quando ci sono 5 morti. Diciamo 5, non uno, è un qualcosa di tragico. Intanto è a Modena, diciamo il personaggio è italianissimo, è nato in Italia, perciò non c'è espulsione, non c'è niente che possa, è convinto, dice il suo avvocato, che sarebbe morto. Insomma, diciamolo che le malattie psichiatriche sono una brutta bestia. Certo è che ha messo in imbarazzo una brava famiglia. Dicono tutti a Modena che era una famiglia brava, anche il papà laureato. Lui logicamente sappiamo che è uno psicopatico, è un qualcosa che logicamente non gli perdoneremo mai, però chiede perdono la famiglia, il papà e la mamma in lacrime, sotto shock, del 31enne che non sapeva delle cure mentali che gli stessero facendo. Certo che è un laureato, queste cose avrebbe dovuto saperle. Veniamo invece, abbiamo altri. Intanto è stata estubata la donna con le gambe amputate, ci pensate, cose dell'altro mondo. È saltato fuori già da ieri, l'ho detto, l'assassino che ha ucciso, buttandole dal balcone, due donne, sembrano due prostitute, 49enne, ha confessato, due prostitute, che non volevo pagarle. Pensate, per non pagare due scopate ha ammazzato due persone. Perciò, diciamo, altro che, ripeto, il marocchino, che è tremendo quello che ha fatto il marocchino, anche l'italianino è da fare qualcosa di drastico perché non possa più circolare con noi. Intanto per le avvelenate alla ricina, nuovi interrogatori anche nell'ambito familiare. Allora abbiamo invece una cosa che tutti sanno o non sanno: meno centri psichiatrici, pazienti sono senza cure. Dopo quello che è successo a Modena, tutti ci chiediamo, i matti sono tutti fuori. Perciò stiamo allerta, stuma in gambe. Come arriva dopo 13 anni il riaffronto della situazione difficile. Chiusi i manicomi, si chiude fuori i pazzi. In poche parole, liberi da circolare, se queste sono leggi sagge, non dico l'Italia, ma l'Europa dovrebbe intervenire. Intanto, altro che avrebbe bisogno di cure, Trump sospende l'attacco all'Iran. Ha capito che l'Iran è un osso duro, Iran logicamente
una nazione dittatoriale, una nazione che uccide, una nazione che va, ma non da Trump, dalle Nazioni Unite, ONU, che non diventi l'organizzazione nulla facente, ma una organizzazione che possa intervenire anche e come in questi casi. Ed abbiamo ieri via Zarotto, l'ex piscina che è diventata un degrado. Due incendi nell'ultima settimana, ieri in municipio una riunione urgente per aumentare la sorveglianza nella zona, perché sembra condizionale di rigore che gli incendi siano dolosi. Anche qui cominciamo ai piromani a metterli un po' sulla graticola, grignargli un po' il sedere, e vedrete che la mania di bruciare non la vanno. Mentre invece abbiamo un caso successo a Parma, si tenta di tenere tutto in anonimo. Lei aveva 10 anni, il cugino 38 anni, che ieri ha patteggiato del tema dell'esame della terza media, perciò una violenza in famiglia fatta dal cugino. Ed abbiamo 2 milioni di euro per opere pubbliche a Fornovo, i fondi arrivano per sicurezza del territorio. Ci auguriamo che i fondi siano spesi bene, come sempre, e non per futilità politiche e per fare sì che si prenda più voti. Ed abbiamo invece un qualcosa di molto bello. I nostri carabinieri di Fidenza hanno scoperto, sono arrivati all'autore e al vandalo criminale dei vandalismi sullo scippo del partigiano Guatelli. Si tratta di un 35enne straniero, perciò a questo non è nato in Italia, e do ragione qui a Salvini, anche se gliela do poche, pochissime volte, anzi quasi mai, però via al suo paese, altro che questo è un vandalismo, uno sfregio al nostro territorio che non può essere perdonato, con attenuanti come quello di Modena, che insomma è un po' matto, anzi direi matto, ed logicamente gli ammalati vanno curati e non bastonati. Ed abbiamo invece, italianissimo, quello di Modena, è nato in Italia, nella Bergamasca, ed abbiamo scomparso un lutto chi non conosceva, in pochi, a dire il vero, in pochi, ricordiamo il grande Peppino, la pizza di Peppino, che aveva aperto la prima pizzeria in viale Matteotti quando io abitavo lì, proprio quando abitavo al Domus. Ed ricordiamo, aveva 98 anni il grande Peppino. È una persona eccezionale che aveva portato per primo a Salso, primo, la vera pizza alla napoletana. Perciò a tutta la famiglia del nostro Peppino le più sentite condoglianze da un vero e sincero amico. Ed abbiamo oggi Sant'Ivo. E cos'è? Celestino? Celestino e due fratelli, vabbè, ormai non ci sono più da tanto tempo. I nati oggi hanno una
frattura con la vita, ma hanno un fattore vitale loro molto importante che gioca a loro favore, una grande energia vitale da usare. Certamente devono saperne gli obiettivi e orientarla al meglio. Molti di essi si distinguono come figure guida, tuttavia la loro affermazione si avvia, capita molto spesso casualmente. Queste persone di solito si sono fatte da sole. Un ruolo centrale e importante assume durante la loro commissione quelle di persone più in anzianità, che riescono ad incutere una fiducia enorme a coloro che poi li imitano, passeggiando anche con le persone, sanno indurle e convincerle ai buone prospettive. In genere sono grandi talenti come comunicatori, una capacità di dare consigli agli amici e anche accettare i consigli dati da amici. I pregi: è molto energico e molto onesto. I difetti: è dirompente e invadente. Ente. Abbiamo il tempo oggi. Tempo variabile con locali rovesci al pomeriggio, specialmente in collina, migliorerà in serata, zero termico a 2500 metri con temperature minime più 9, massime più 24, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti segue ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

se un giorno resterai senza di me, allora forse.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Almanacco del 19 maggio. Oggi la Chiesa festeggia Sant'Ivo, morto nel 1303. Giudice ecclesiastico a Rennes, patrocinò gratuitamente i poveri e il protettore degli avvocati e dei giuristi.
8: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ivo.
7: Sull'origine del nome è difficile dire qualcosa di sicuro. Tuttavia è possibile ravvisare in Ivo una notevole somiglianza con l'antico tedesco Iva, che è il nome della pianta del tasso.
8: La cosa non sarebbe strana, sapendo che i germanici antichi avevano una venerazione particolare per gli animali, come il lupo e l'orso, e per gli alberi, quale la quercia ed appunto il tasso.

0: Il 19 maggio del 1935, un banale incidente di motocicletta metteva fine al destino eccezionale di Thomas Edward Lawrence, il liberatore degli arabi.
1: Fin dalla sua prima giovinezza, Lawrence si era rivelato un temperamento solitario. Era un romantico, appassionato dello studio di castelli medievali.
0: Quando era studente a Oxford, decise di visitare le fortezze dei crociati in Siria. Partì solo, senza equipaggio. Attraversò a piedi il paese e visse tra gli arabi, imparando la lingua e diventandone amico. Questa amicizia fu talmente viva per il giovane gentleman inglese che decise di dedicare la vita alla liberazione degli arabi oppressi dai turchi.
1: 1914, scoppia la guerra. L'impero ottomano si schiera accanto alla Germania, offrendo a Lawrence la possibilità di attirare l'interesse delle autorità britanniche sui suoi progetti.
0: Ufficiale della divisione araba del Colonial Office, egli incontra Faisal, figlio dello sceicco che si era rivoltato contro i turchi. L'uomo gli piacque e Lawrence decise di combattere al suo fianco.
1: Incoraggiato dal governo britannico, ben contento di creare delle difficoltà al sultano, Lawrence combatté 4 anni contro tutti coloro che si opposero al suo sogno.
0: Questo fu Thomas Edward Lawrence, passato alla storia col nome di Lawrence d'Arabia, un inglese divenuto arabo per ragioni sentimentali.
1: Roma, 19 maggio 1982. Decisa a sacrificare un po' della sua libertà al ritrovato amore per l'Italia, Sophia Loren arriva a Roma per scontare un mese di prigione, a cui nel 1977 era stata condannata per evasione fiscale.
0: In un clima nostalgico da dolce vita, la Loren è accolta da centinaia di fans e fotografi. La prima notte di carcere a Caserta sarà allietata da una struggente serenata d'amore napoletana.
1: Per chiudere in bellezza passiamo alla Corsa dell'Oro.
0: In particolare al campione assoluto del mondo di setaccio. Lance Murray, con un setaccio regolamentare di 25 cm di diametro, è riuscito a scovare ben 8 pepite d'oro in 14 secondi. Tempo ufficiale stabilito dalla Tropico Gold Mine di Rosemont, California, nel maggio del 1978.
1: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 20 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

lampeggiano le spie, lampeggia il cellulare, lampeggia il semaforo, lampeggia tutto. Un ciao a tutti, un buongiorno, va e viene il sole, penso anche da voi, come da resto è in previsione. Abbiamo il martedì a quest'ora, dove potete richiedere brani che andranno a completare l'ultima parte della Hit Parade di questa settimana, ed abbiamo i vari giochi, giochi che, come stamattina, giochi di fortuna. Non siete baciati dalla fortuna, salvo Claudio. Claudio, è vero, ha vinto 5-6 volte nei giochi di fortuna, 5-6 volte. Una volta Silvana, una volta la Diletta. È da un po' di tempo comunque che voi della flottiglia non vincete. Vince i cuor di coniglio, l'amico Claudio, che non affronta il sabato, vince più spesso. Abbiamo invece il nostro appuntamento col cognome, con Giorgio di Salso, Giorgio Pesci. Papà era portiere di notte, lui era portiere di giorno, che logicamente si mette a ridere per le coglionate che sentiamo per i proprietario, ultimo proprietario, è Giorgio. Si mette a ridere perché dice: che coglionate che sento. L'ultimo proprietario dell'albergo Detra a Salso, di prima o poi qualcuno ci arriverà, e qualcuno di voi di Fidenza ci arriverà a dirmi che fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Non parliamo poi, vedete, non parliamo poi dell'orecchio, che ci vorrà Amplifon. Chi è? No, non chi è, ma chi è? Il titolo di quel, non seguite l'Anna, non seguite quel pastore, perché vi porta fuori strada completamente, perché il proprio vi porta completamente fuori strada, dando quelle risposte, dicevo, inaudite, di personaggi. Metti una canzone mai cantata, mai sentita di Mina, per dirne una, ma ce ne sono altri, insomma. Ma è Anna anche coi nomi, non scherza, Rosamunda, Miguel, insomma, c'è un po', è originale, bravissima Anna, mi piace la tua originalità, però io sono nella norma, perciò cerco di fare cose che tutti sanno. Allora, sentiamo qual è questa canzone, non lo dico solo l'Anna ma anche agli altri, senza Shazam, senza aiuti, è più difficile trovare le cose, è vero, è molto più difficile. Sentiamo questa bella canzone. Non è di Mina, non è di Celentano, e neanche di Vasco Rossi, all'ora di ghia. Adesso qualcuno l'avrà già fatto una, due, tre, cinque volte, in molti non hanno bisogno di farlo quel rumore, altri hanno bisogno di fare quel rumore, insomma tutto il giorno tranne la notte, quando rumori non se ne fanno. È un rumore che è in uso a molte persone. Sentitela. No, no, crackers, no, neanche i grissini, neanche i fogulosi, no, neanche i crackers,
non è rumore spezzare un crackers. Panna o panna e cioccolata?

Bene, le mie coglionate le ho dette, adesso dite le vostre, poi siamo a posto ed andiamo a completare il nostro almanacco di oggi.

Oggi che poi le Inche San Celestino e Pietro del Marone Papa, vacca bestia, chi è che la conosce? A me no. Andiamo con Michele Placido, mamma mia, bravo attore, il compisa in che utantan. Michelin, chi la custa che non conosce mia, non custa. Sifchi compisaiani, Gres John, quella della Vie e Rose, la compisa Stantotan. Bon, abbiamo invece a girare pagina, guardiamo chi abbiamo da menzionare, o meglio ancora da sfottere, chi nasce oggi pieno d'energia. Dovrà imparare però a gestirsi, poiché avrà perdutamente grandi dote di leadership, perciò sarà un capo nato. La frase del giorno: la fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni. L'ha detto Pietro Mennea. Grande Pietro Mennea, che ha detto anche: non si può correre contro il tempo. C'è gente che a 90 anni ancora vuol fare spettacolo, ma sarà difficile farlo a 90 anni. Il sole è sorto alle 5:50, tramonterà alle 20:49. Luna crescente si leva alle 7:38, cala alle 0:03, non 7. Ricordiamo il proverbio del giorno: la triglia non la mangia chi la prende. Calabria, la triglia non la mangia chi la prende, ma la vendono per farla mangiare agli altri. Curiosità del giorno: gli abitanti del Dolpo, terra nascosta in Nepal, vivono di viaggi situati a 3.600-4.000 metri di altitudine. Insomma, girami alla testa. 1999, e se nelle sale cinematografiche il film Star Wars, che me guarderei anche sin pegan.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Andiamo con la nostra Agata, la cagnolina che deve dovrebbe essere adottata, bella, giocherellona, meticcia, taglia media 10 mesi, bella, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate Chiara 347-03-61-628, mi manda Radio TV Monte Canate. Ed abbiamo il comune di Borgo Val di Taro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno inizierà domenica 31 maggio in anticipo, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ogni quarta domenica mercatino dell'antiquariato. Chi vuole prenotarsi 339 2003 835. Mi raccomando, è un qualcosa di favoloso. E ricordiamoci che oggi la baita è chiusa, ma è chiuso anche Calicantus, piante e fiori, però questo non preclude che Diletta vi dà il bellissimo pensiero del giorno, che è da me condivisibile, tangibile al tatto, perciò veramente meraviglioso. Non c'è cosa peggiore della ignoranza accompagnata dalla presunzione. Parole sante, zia Lucia, canta, recita la canzone di Cocciante. Parole sante, zia Lucia, l'ignoranza abbinata alla presunzione sono un cocktail devastante, proprio devastante. Ed abbiamo in Spagna, poi do una carrellatina a tutte le notizie, sono tante, che darò alle 14:30. Arrestato Joanata Andic, 45 anni, sospettato di avere ucciso il papà Isaac Andic, fondatore di un famoso marchio di abbigliamento a Barcellona, 71 anni, morto nel 24, tante contraddizioni nella morte, era uno dei tre figli, ne parleremo dettagliatamente alle 12, alle 14:30. Mattarella oggi ricorda i 10 anni dalla morte di Pannella Marco Pannella. Se una, ha fatto le battaglie controcorrente 10 anni dalla morte, il leader radicale che salvava le persone oneste, corrette, vedi Enzo Torto, a non come fanno adesso, che mettono in politica pregiudicati. Pregiudicati, sono già stati giudicati e hanno altri, poi c'è tutt'altra cosa, tutt'altra pasta. Pannella ha fatto delle cose ben differenti, poi lo spiegheremo nel prossimo notiziario. Banca Italia dice che crescono i pagamenti in digitale, perciò si paga sempre più con la carta di credito. Alle Maldive recuperati i primi due corpi dei sommozzatori, altri due domani, perché è rischiosissimo andare a 60 metri di profondità con acqua agitata. Insomma, corso missione dei sommozzatori finlandesi, cui mando un saluto. Al Kudri, attesa la decisione del GIP per la convalida del fermo del carcere, non è comunque terrorismo né odio razziale, è uno che purtroppo ha grossi problemi psichiatrici e purtroppo è fuori. A me spiace tantissimo per i genitori di questo uomo che stanno soffrendo le pene dell'inferno. E abbiamo invece odio razziale. Denunciati 13 idioti minorenni a Siena, anche apologia al fascismo. Cominciamo a questi minorenni che non sa neanche cos'è il fascismo. Fargli bere olio di ricino e bastonate nella schiena, come facevano nel ventennio ai nostri papà, ai nostri nonni, così capiscono cos'era il fascismo. A Siena, idiozie uguali, non le ho mai viste, ma andiamo ancora. Con il tempo ci sono altre notizie che poi dettaglierò alle 14:30. Domani è mercoledì, avremo un Lirica alla grande, tempo in prevalenza soleggiato, zero termico a 2900 metri, temperature minime più 10, massime più 25, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, chiedo scusa se mi sono allontanato dal microfono, un buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo la prima richiesta di oggi, Dink.
2: No, new message. All message. Play back.
0: Benissimo, bacio per Alessandro. La Rosanna vuol farmi ingelosire, invece sono soddisfatto che Alessandro ti sopporti, io no. Perciò, Alessandro, è per te Honesty, Billy Joel, 1978.

0: per te, Alessandro, dalla Rosina, che la va in campagna con la piva, ed andiamo invece con una domanda facilissima, ma che vale tre punti. Tre punti. Sapete dirmi come si chiamano gli abitanti di Pompei? Come si chiamano gli abitanti di Pompei? Come si chiamano gli abitanti fuori tempo? Sì.
1: Pompeiani.
0: Pompeiani. Fuori tempo, ma comunque Pompeiani, non Pompeiani. Pompeiani, non sono Pompi. Tina, ciao, grazie della telefonata. Ed sei sempre all'altezza della situazione. E andiamo qui, che mi vogliono far piangere.
2: All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: Mi faccio venire di Cialanella, alla Sofiella, alla Diletta, e tutti gli ascoltatori, cantando con le lacrime agli occhi.
0: Bene, mi verrà da piangere. Cantando con le lacrime agli occhi stanotte.

0: cantando, dice la norma. Norma, stai già appisolando? No, no, no, no, no, no. La norma è pimpante, vegeta, niente fazzoletto. Grazie, Norma, un salutone. Una bella stretta di mano a questa grande amica. Dopo i Pompeiani, non i Pomp, nome e cognome dell'autore di giornale di Gian Burrasca. Chi ha scritto il giornale vale 3 punti del giornale di Gian Burrasca, bene interpretato dalla Rita Pavone nella televisione in bianco e nero, è stata bravissima. Che ha fatto tante apparizioni come Gian Burrasca. Ma come si chiamava? Nome e cognome? Ecco, siamo fuori tempo sempre. Sono 19 secondi. Sì.
1: Allora, Luigi Bertelli.
0: Bravissima. Brava, grazie Tina. Brava, brava, brava. Sei un po' in ritardo, Tina. Più velocemente. Grazie Tina. Bravissimo. Giannino Sto. Il grande Luigi Bertelli. L'abbiamo già fatta tante volte. Ed abbiamo la Nella. Nella.
2: All message, play back.
3: Ciao Vittoria, sono l'Anella.
0: Ciao Nella.
3: Ringrazio la Norma e gli dedico, cantata da te, i giorni dell'arcobaleno. Grazie Vittoria.
0: Norma, già sentito? Stai già pisolando? No. La Nella ti ricorda sempre con i suoi giorni dell'arcobaleno. Erano i giorni dell'arcobaleno.

i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno. Bella questa canzone rubata a Nicola di Bari, era questa la versione che voleva la nostra immancabile Nella, è presente non solo al giovedì per le richieste, come no, mi scappa da ridere, no? Andiamo invece con grazie Nella. Abbiamo per voi della flottiglia, attenzione, poi vi faccio arrivare, vi darò non uno ma due punti, addirittura se ci arrivate tre. Voi della flottiglia comunque ne avete 30 di punti e 4 premi, voi non della flottiglia 3 punti. Poi se non indovinate vi farò arrivare, vi darò 3 punti a tutti. Allora, è un nome di donna di 5 lettere, sì, 2, 4, 5. Summiamo bon et conter fina 5, se...

0: Dimmi, Pia.
1: Pronto, Anna?
0: Sofia.
1: Pia?
0: Sofia.
1: Ah, Sofia.
2: Anna, le cule se tu classi in fia. La Sofia, e c'è che se la tu classi in fia.
0: Pronto. Nadia.
1: Nadia.
2: Nadia Comaneci, grande atleta russa. Le persone oneste russe vanno menzionate. Allora, ta la la la la, 30 punti e 4 premi. Erano tutte e due della flottiglia. Guardiamo se c'è qualche cuor di coniglio in giro per i tre punti. 5. Qua, eccolo qui. Sì?
3: Paola.
1: Paola!
2: Questa anche la Silvana fa parte della flottiglia, cioè dei coraggiosi che buttano le micchette di pane quando l'esercito israeliano coraggioso spara a dei bambini di 4-5 anni per andare di là a una riga e prendere un pezzo di pane. Siete criminali. Criminali! Allora, abbiamo... Non con mia paura, proprio con mia paura, nel modo più assoluto. Criminali. Abbiamo invece, per aiutarvi, tre punti adesso, voi della flottiglia e voi non della flottiglia. È un nome che... è più usato al maschile, è un nome che è molto più usato al maschile che al femminile, però anche al femminile, per esempio, io conosco, no, non voglio aiutare, perché Salsesi, Salsesi, aiuterei Salsesi, non è giusto. Pronto?
0: Andrea?
1: Andrea?
0: Ah.
1: Ma me l'ho mai sentì una donna che sa...
2: Andrea, me l'ho mai sentita, Andreina, sì, ma Tina, te sei un po' strana. Chi ha mai sentito Andrea di al femminile? No, adesso, diciamo le cose. Andrea è un nome che noi conosciamo al maschile, no? Allora... È un nome invece questo che eccolo qui, guardiamo se ci siete. Sì, il mio amico o la mia amica, le il mio amico o le cinque lettere, è un nome molto più usato con aiuto tutti, usato al maschile, non al femminile. Pronto?
0: Marco.
2: Pronto?
0: Mauro.
1: E la Maura.
2: Brava, brava Anna. Mauro però è anche al maschile o al femminile. Maura, non Mauro. Maura, stiamo parlando di donne. Non Mauro, Mauro è usato. Allora, Daria, non ho voluto aiutare i salsesi, Daria Maschi, una delle tre sorelle maschi, Daria Pelinghelli, una figlia del direttore, del cassiere del Banco di Roma, di Sa, Daria. Convenite che è molto più usato Dario, dagli antichi romani, che Daria, però Daria esiste. Sevre, ha ragione Vittorio, ha sempre ragione te. È vero? Ha ragione? Tegnatle.
4: Il nome battezzato è Daria.
2: Daria Maschi, Daria, se sei in ascolto, Daria Pellinghelli, se in ascolto, era dedicato a voi. Vedete, un pensiero, per esempio, stamattina ho incrociato, io non l'ho conosciuto perché è raddoppiato di peso, proprio raddoppiato, l'amico Celentano, che tante serate ci ho fatto fare, era lì da Marco. Marco, io l'ho solo intravisto mentre andava via, perciò sono personaggi che vengono alla mente, perciò cancelliamo la Daria ed andiamo con la pubblicità.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
5: Camarde.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sceriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 che è da quel pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita. Nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
12: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
12: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
14: Allora, se non sapete questa vale un punto, di dialetto, mi annego nello sciacquone. Sapete cos'è lo sì? Tutti lo sanno. Annata, se no, cos'è sciacquone, sì. Cul che ci sia sciacqua i piedi. Allora, come diciamo in dialetto? Attenzione, non c'è via d'uscita, via di scampo. Una moltitudine. Anna, non farti scappare il cadeau. Eccolo qui, il punto lo diamo a non all'Anna. Non ho usburdel. Per latina vede molto bene un sburdel.
15: Si dice, Sì. Pronto? Ce n'è una multa.
16: Slubi,
15: sì.
14: Slubi, sì, perciò ha dei sinonimi questa parola, però avrete due punti chi indovina per eliminazione, dopo do un punto a latina e un punto all'anella, perché sono sinonimi anche quelle parole, però quella che interessa a me non l'avete detto. Ce n'è una moltitudine. 5. Intanto do il punto a latina, che va a 13, il punto all'anella, che va a 10. Eccolo qua. Sì.
16: Strasera.
14: Si dà anche la strada. Pensate quanti sinonimi ha. Allora vi do potete richiamare anche voi che avete già giocato. Vi do 3 punti, non 2. Chi mi dice una moltitudine? Potete rigiocare l'Anella, la Silvana, la Tina. Ce n'è una moltitudine. Egnines filsa davanti. Egnines filsa. È pronto?
17: Un'esagerazione.
14: Mamma mia. Pronto? Allora, Anna, non si dice, un'esagerazione. Ce n'era una esagerazione, tutt'altra cosa. Egnina sfilsa, una moltitudine che non riuscivi. Niente, come non detto, perfetto, vado, je m'en vais. Dicono, ed andiamo con gli amici, sentiamo, è lui, mamma mia.
15: Ebbene, solo 4 o 5 oggi. Sei in linea?
14: Sei in linea, lui o lei, non do la colpa né a uno né all'altro, perché magari una da Alessandro, l'altro sta mangiando la pappa. Allora, per Albert, Gelo, Quiero, Renze, i magazzinieri grandi della ITEC di Ricordi Fornovo, questo Sesa Witch, sono gli Idea 2.

0: Precisa Witch, magazzinieri della ITEC Fornovo. Andiamo, guardiamo cosa mi trovate di nomi di uomo di 2, 4, 5, sì, 5 lettere. Guardiamo, siete bravi, soliti premi per voi della guerriglia, pardon, della Versilia, pardon, della flottiglia, e 3 punti per gli altri. Poi vi faccio arrivare. Daria, la Daria Maschi, chi non ricorda la Darietta, la
1: figlia... Bruno,
0: che non è biondo, dice la Tina, è Bruno.
2: Sì.
1: Renzo.
0: Manca la Lucia e possum tutte spuse. Renzo e la Lucia, in dulla laset. Allora, andiamo con... eccolo qui, avete visto che ci siamo.
1: Paola.
0: Come?
1: Paolo.
0: Paolo, è il maschio, sì. È colpa mia. Ho frainteso.
1: La O, comunque era evidente che era un maschio. Sì? Nella? No.
0: Non era la Nella, era disturbatori
1: seriali.
0: No, Elvo, Mieldu, sì. Pronto? Elvo.
1: Pronto? È mol disturbatori
0: seriali, vai. Vai. Tengono in movimento. Allora, qui posso aiutare sia Salso che a Fidenza. Vale un punto, non più il Montepremi. Ho battezzato un nome famoso a Salso perché era un grande presentatore, animatore, anzi è stato il mio grande maestro, insuperato. Non come ha fatto Giotto, che ha superato il maestro. Per Fidenza è un grande amico, sì, ed era un vigile urbano, lo chiamavano il bellissimo
1: Guido.
0: La bella capì, la Silvana, la bella capì, senza Guido Berioli, Guido Berioli e Fidenza, Guido e mamma mia, mi sfugge il nome, la Oriana, non Doriana, Oriana, perciò il grande Guido, è un punto a Silvana che va a 23, Guido, Berioli, Guido il vigile, l'ascoltatore, marito di Oriana, la grande coppia imbattibile.
3: Il nome battezzato è Guido.
0: Sente poco. Ah, ecco, avevo
3: il nome battezzato.
0: Chiedo scusa,
3: Guido.
0: Avevo lo slider che faceva arrabbiare. Ci vorrà un po' di disossidante, perciò Guido, dimenticatelo, perché lo cancello come nome per non fare sempre le solite cose, e vado con Anna di Varano. Anna, eccola qua.
4: New message. All message. Play back.
5: Italia Random, oggi mi puoi fare Te lo leggo negli occhi di Dino, cantato da Dino. Va bene.
0: Finirà, me l'hai detto tu. No, non la canto io, Anna, per l'amor di Dio. Non la canto io, la canta il grande amico Dino. finirà,
2: finirà.
0: Me l'hai detto tu,
2: me l'hai detto
0: Anna, tu. Ma non

finirà. Allora, andiamo. No, lì ho già fatto il cantante, sì. Tina, Tina, Tina. Oh, finalmente Tina mi ha sentito. Mi dici chi ha lanciato e scritto, fra l'altro, questa canzone? Guardiamo se ricordate questa cosa facilissima. Eccola qua, la Tina, Tina, Tina, Tina, Tina, Tina. Anna, vacca bestia. Anna non è farina del tuo sacco, ma è lo stesso. Non puoi sapere queste cose, non la puoi sapere. Scusami, Sergio Endrigo, è una gran bella canzone di Endrigo, poi rubata da brava Anna, che va a 200. 18, 219, bravi ai suggeritori, bravi che stanno lì anche a sopportarvi. andiamo con un attimo, eccolo qui, Mirella che richiede il brano che va a concludere, poi ho il brano di Pietro, poi stoppa le richieste. La mia donna, sono i Pooh. Per Mirella di Tabiano, è la grande Mirella, è la bella castellana.

0: Anna, Anna, hai l'appoggio lì? Perché tu non, da sola non lo sai, però se hai l'appoggio, chi ti appoggia molto bravo? Nessuna preclusione, ognuno può fare dall'altra parte quello che vuole, per l'amor di Dio. Allora, chi mi dice il quartetto, il nome di questo quartetto dei Pooh che ha fatto questa bella canzone? La mia donna si chiama Mirella di Tabiano, era lei che l'ha richiesta questa bella canzone. Grazie, Anna. Dai, ho tre punti, li do tanto volentieri.
1: Facchinetti, Roby Facchinetti.
0: Sì, brava. Ma Anna, è che picco so dit, no?
1: Di squadra, tutto quattro.
0: Sì, è tardi. Allora, è tardi, è tardi. Pronto?
2: Allora, do di battaglia, Roby Facchinetti, Re Tarzan e Stefano Dorazio.
0: Sì, anche te. Purtroppo però sei fuori tempo, hai fatto tempo a leggere. Era facile molto, Roby, avevo già preso l'Anna, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano Dorazio, che è il batterista che è morto pochi anni fa. Questo è il completo. Era di una facilità enorme, erano tre punti. Bene, andiamo con poi Pietro, arrivo, Pietro, arrivo, tout de suite, dicono a Cran-Sussier, tout de suite.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
4: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.

0: e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Allora andiamo con le derrière brano, l'ultimo brano in programma. Leggo testualmente il lungo messaggio. Ciao Vittorio, buon martedì, buona giornata, buona trasmissione, un saluto a tutto lo staff di Radio Montecanate, ma come sempre in particolar modo a Roberto Boerio. Puoi mettere cortesemente Let It Be Me di Elvis Presley, la dedico a tutti gli ascoltatori, alla gentilissima Mirella di Tabiano, non può mancare un saluto alla mia cucciolotta, grazie per la tua disponibilità. Ultimo brano, Elvis Presley, eccolo qua.

0: In Avis crediamo che le tue vacanze estive...
1: Andiamo, era un youtuber, logicamente, che ha proseguito nel suo intento. Andiamo con il cia-cia-cia. Col qua-qua-qua.

Allora, domanda facilissima per Fidenza, è facilissima. Sapete dirmi cosa gestisce a Fidenza Enrico e il fratello Roby Rizzi della latteria? Cosa gestisce in città Enrico Rizzi, fratello, chiedo scusa, fratello?

le domande. Allora, chi gestisce a Salso Maggiore il bar, gelateria, i portici?

0: cosa gestisce a Fidenza Enrico Rizzi, fratello di Roby, eccolo qui, della gelateria 50, della gelateria, latteria 55. Ecco qui, come ogni sera.
1: E sono lì.
2: Bravo. Grazie Nella, grazie.
0: Allora, grande, grande Nella. Via con il bar La Strega. Bar La Strega, come il liquore La Strega. Nella Sanelli ha aperto quella latteria, ma è gestita adesso, prima da Anna Ampollini, Anna, che va ancora a aiutare i figli, e adesso da Marco e Christian Biolzi. Marco e Christian Biolzi, nessun vincitore per Sancho Fidenza. Sanelli Nella l'ha aperta quella gelateria lì. Adesso il figlio, come ben sai, è lì, nella Piazza del Popolo, con la sua, è un pasticcere provetto di fama, ma non è più Sanelli, sono i fratelli Biolzi, Marco, Marco il più vecchio, e Christian, che sono subentrati alla mamma Anna, che tante tante manifestazioni abbiamo fatto lì, tutti lunedì sera per 20 anni circa, abbiamo riempito Viale Matteotti, come per 15 anni circa abbiamo riempito Viale Romagnosi a Sanso con Patrizio e Roberto. Bene, ci sentiamo fra 10 minuti.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Cuore matto che ti segue ancora.
5: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
5: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto, vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. Andiamo con la nostra Agata, la cagnolina che deve dovrebbe essere adottata. Bella, giocherellona, meticcia, taglia media 10 mesi, bella, la vedete sulla mia pagina Facebook. Contattate Chiara 347-03-61-628, mi manda Radio TV Montecanate. Ed abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno inizierà domenica 31 maggio in anticipo, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ogni quarta domenica mercatino dell'antiquariato. Chi vuole prenotarsi 339 20 03 835. Mi raccomando, è un qualcosa di favoloso. E ricordiamoci che oggi la baita è chiusa, ma è chiuso anche Calicantus, piante e fiori, però questo non preclude che Diletta vi dà il bellissimo pensiero del giorno, che è da me condivisibile, tangibile al tatto, perciò veramente meraviglioso. Non c'è cosa peggiore della ignoranza accompagnata dalla presunzione.

0: abbiamo solo 22 carceri sono sovraffollate. Il dato di Antigone, contano quasi 65.000 in galera, non sono stati bravi, però sono in galera, è il 30 aprile, mentre la capienza delle nostre galere è di 46.000. Vabbè, facciamoceli stare, nessuno gli ha detto di andare in galera. Realmente disponibili 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 sono al 150, solo 22 le carceri non sovraffollate. Però nessuno gli ha detto di andare in galera, nessuno gli ha detto di delinquere. Diciamolo chiaro e tondo, non bisogna avere mezzi termini per chi è in galera, molti studiano, molti, e noi paghiamo logicamente, molti lavorano fuori le galere, lo stipendio lo tengono loro, insomma sono stati 24 suicidi dall'inizio dell'anno. Questa diciamo è la prospettiva non piacevole di quello che è le galere. In galera ci si va perché si è andato a delinquere. Meloni, difesa padroni, non nemici di classe. Allora, approvo pienamente, la casa è un bene fondamentale. Se tu me la occupi abusivamente, io dovrei buttarti giù dal balcone, al minimo. Non siamo nemici di classe. La Meloni, in un messaggio all'assemblea della Confedilizia, col decreto sicurezza combattiamo operazioni abusive sugli sfratti. Fissiamo tempi certi, rapidi per il rilascio degli immobili, qui è molto giusto, occupati senza titolo, contratto d'affitto scaduto, inquilino non paga il dovuto, insomma ce n'è di tutto un po', per non stare molto molto tranquilli nel modo più assoluto. Mattarella ricorda Marco Pannella, 10 anni fa, la morte, Presidente della Repubblica, sottolineato personalità che ha impresso un segno ancora oggi, riconoscibile, portando le sue battaglie, condotto spesso in posizione di minoranza, capace di attivare percorsi innovativi. Pannella è stato uno di quelli che a me piaceva, non i bonisti di adesso, che per salvare pregiudicati li mettono in politica. Pannella ha salvato non pregiudicati, vedo uno per tutti, il grande Enzo Tortora, che logicamente è morto dal dispiacere per essere stato condannato per Ciacialubello, il grande Ciacialubello, mafioso. Era logicamente omonomia, insomma sta di fatto che lì nessun giudice ha pagato, poi mi risulta lo suo sbaglio, che addirittura il giudice che ha fatto mettere in galera Enzo Tortora è anche stato promosso. Mattarella lascia un segno indelebile e anch'io ne sono convinto, un grande personaggio. Abbiamo Maldive, 2 dei 4 corpi durante l'immersione della grotta sono stati portati alla superficie. Ieri i sub hanno localizzato i sub meravigliosi finlandesi, così il portavoce del governo delle Maldive ricordiamolo, domani recupero di altri due ultimi corpi in azione, i sub. Un applauso per i sub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte per riportare a casa, hanno dichiarato la guardia costiera. I corpi erano 60 metri di profondità, i permessi forse non erano validi, forse tutti, le autorità non sapevano delle immersioni nelle grotte. Insomma, ci sono mille perché da spiegare anche in questo caso. Intanto El Gudri, il GIP decide oggi se di Modena l'udienza di convalida del fermo, non ha fatto dichiarazioni, né fornito codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La decisione del GIP attesa in giornata. L'udienza si è svolta in galera. La procura ha chiesto convalida di custodia in carcere. Ricordiamo, studendo comunque le aggravanti del terrorismo e dell'odio razziale. Il 31enne ha investito i passanti, confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando la strage, ma non so spiegare perché, dice illegale. Allora, diciamo che non si può lasciare in giro uno di tale levatura di pericolosità. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori, perciò purtroppo non gli verrà tolto un capello, per dire, detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia al fascismo, nazismo. Sono 13 minorenni criminali, 13 minorenni super criminali che dovrebbero avere la pena che meritano. Sono state effettuate dalla Digos perquisizioni, sequestri, tutti e 13 minori sono residenti nel senese, gente demente che non ha conosciuto il ventennio. Mi piacerebbe molto far provare olio di ricino e bastoni come facevano nel ventennio ai nostri papà e ai nostri nonni e ai loro bisnonni, essendo minorenni. Sarebbe bello fargli provare il tutto. Abbiamo Trump. Trump, Iran, rimando l'attacco, dai, per un po' li lascio calmi, sono in corso negoziati, sapete che quello uno ne pensa e 10 non li fa. Iran nucleare, sono per il nucleare, sono richieste eccessive quelle di Washington, difesa di Mosca, 3 giorni di test nucleari, Putin a Pechino per incontrare Xi, San Diego attacco ad una moschea in America, 3 le vittime, morti anche 2 giovani assalitori, l'imam, cioè il capo della chiesa, della moschea, dice un odio inaudito, senza precedenti. In Spagna è stato arrestato il figlio di Isaac Andic, perciò abbiamo una notizia che dettaglio, omicidio del padre, fondatore di un famoso marchio di abbigliamento di Barcellona. Isaac, 71 anni, è morto nel 24 dopo una caduta lungo un sentiere sul monte di Montserrat in Spagna durante un'escursione accompagnato solo da Jonathan, il maggiore dei tre figli, che nel 25 lasciò la direzione dell'azienda. Era sospettato subito dall'ottobre scorso, le indagini sono scattate dopo tante contraddizioni che questo figlio ha saputo dare alla versione dei fatti che non sono stati creduti. Ed abbiamo i morti di Ebola. Sono saliti a 131, 513 casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire. Riunita d'urgenza il comitato OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per fare il punto di questa epidemia. È un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale. Il Ministero della Salute italiano dice blocca tutte le compagnie aeree se ne segnalino casi di sospetto a bordo. Perciò, come vedete, mancava, ricordiamo, l'antivirus, ora anche Ebola comincia a infastidire per la salute. Come sarà domani il tempo? Avremo intanto la lirica alla grande, la lirica alla page, tempo sarà in prevalenza soleggiato, zero termico 2900 metri, temperature minime più 10, massime più 25, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Volare. Pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche a Sanguinaro, sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49. Da Baroni Ceramiche, piastrelle, grezzo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
8: Per
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

non so nemmeno dove sei, né da quanto non ti vedo, mi meraviglio come mai.

un'altra estate già tu mi torna, un'altra volta è già settembre, e le persone in tutto questo viaggio

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa. Si sfasa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mei immobiliare salsese chiocciola libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

quegli occhi han rubato l'amore che era in te. Già hai provato in lui che ti ha cambiato.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

ho una chitarra per amica e una voce malandata, canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma sono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grida basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Voglio amore, voglio affetto, forse questo è un mio difetto, un difetto che mi va. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà.

non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, sono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Non c'è donna in

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più niente.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, grass porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti e ricorda box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra è ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Incarto Libreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Non è solo musica, è un'emozione in più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala Radio Monte Canate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
5: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
5: Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335-67-86-134.
8: Almanacco del 19 maggio.
9: Oggi la Chiesa festeggia Sant'Ivo, morto nel 1303. Giudice ecclesiastico a Rennes, patrocinò gratuitamente i poveri e il protettore degli avvocati e dei giuristi.
8: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ivo.
9: Sull'origine del nome è difficile dire qualcosa di sicuro. Tuttavia è possibile ravvisare in Ivo una notevole somiglianza con l'antico tedesco Iba, che è il nome della pianta del tasso.
8: La cosa non sarebbe strana, sapendo che i germanici antichi avevano una venerazione particolare per gli animali, come il lupo e l'orso, e per gli alberi, quale la quercia ed appunto il tasso.

0: Il 19 maggio del 1935, un banale incidente di motocicletta metteva fine al destino eccezionale di Thomas Edward Lawrence, il liberatore degli arabi.
1: Fin dalla sua prima giovinezza, Lawrence si era rivelato un temperamento solitario. Era un romantico, appassionato dello studio di castelli medievali.
0: Quando era studente a Oxford, decise di visitare le fortezze dei crociati in Siria. Partì solo, senza equipaggio. Attraversò a piedi il paese e visse tra gli arabi, imparando la lingua e diventandone amico. Questa amicizia fu talmente viva per il giovane gentleman inglese che decise di dedicare la vita alla liberazione degli arabi oppressi dai turchi.
1: 1914, scoppia la guerra. L'impero ottomano si schiera accanto alla Germania, offrendo a Lawrence la possibilità di attirare l'interesse delle autorità britanniche sui suoi progetti.
0: Ufficiale della divisione araba del Colonial Office, egli incontra Faisal, figlio dello sceicco che si era rivoltato contro i turchi. L'uomo gli piacque e Lawrence decise di combattere al suo fianco.
1: Incoraggiato dal governo britannico, ben contento di creare delle difficoltà al sultano, Lawrence combatté 4 anni contro tutti coloro che si opposero al suo sogno.
0: Questo fu Thomas Edward Lawrence, passato alla storia col nome di Lawrence d'Arabia, un inglese divenuto arabo per ragioni sentimentali.
1: Roma, 19 maggio 1982. Decisa a sacrificare un po' della sua libertà al ritrovato amore per l'Italia, Sophia Loren arriva a Roma per scontare un mese di prigione, a cui nel 1977 era stata condannata per evasione fiscale.
0: In un clima nostalgico da dolce vita, la Loren è accolta da centinaia di fans e fotografi. La prima notte di carcere a Caserta sarà allietata da una struggente serenata d'amore napoletana.
1: Per chiudere in bellezza passiamo alla Corsa dell'Oro.
0: In particolare al campione assoluto del mondo di setaccio. Lance Murray, con un setaccio regolamentare di 25 cm di diametro, è riuscito a scovare ben 8 pepite d'oro in 14 secondi. Tempo ufficiale stabilito dalla Tropico Gold Mine di Rosemont, California, nel maggio del 1978.
1: E con quest'ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 20 maggio per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

dovete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Andiamo con la nostra Agata, la cagnolina che dovrebbe essere adottata, bella, giocherellona, meticcia, taglia media 10 mesi, bella, la vedete sulla mia pagina Facebook, contattate Chiara 347 03 61 628, mi manda Radio TV Monte Canate. Ed abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano anche quest'anno al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi. Quest'anno inizierà domenica 31 maggio in anticipo, poi ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, ogni quarta domenica mercatino dell'antiquariato. Chi vuole prenotarsi 339 20 03 835. Mi raccomando, è un qualcosa di favoloso. E ricordiamoci che oggi la baita è chiusa, ma è chiuso anche Calicanthus, piante e fiori, però questo non preclude che Diletta vi dà il bellissimo pensiero del giorno, che è da me condivisibile, tangibile al tatto, perciò veramente meraviglioso. Non c'è cosa peggiore della ignoranza accompagnata dalla presunzione.

diciamo, solo 22 carceri sono sovraffollate. Il dato di Antigone, contano quasi 65.000 in galera, non sono stati bravi, però sono in galera, il 30 aprile, mentre la capienza delle nostre galere è di 46.000. Vabbè, facciamoceli stare, nessuno gli ha detto di andare in galera. Realmente disponibili 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 sono al 150, solo 22 le carceri non sovraffollate. Però nessuno gli ha detto di andare in galera, nessuno gli ha detto di delinquere. Diciamolo chiaro e tondo, non bisogna avere mezzi termini per chi è in galera. Molti studiano, molti, e noi paghiamo logicamente, molti lavorano fuori le galere, lo stipendio lo tengono loro. Insomma, sono stati 24 suicidi dall'inizio dell'anno. Questa diciamo è la prospettiva non piacevole di quello che è le galere. In galera ci si va perché si è andato a delinquere. Meloni, difesa padroni, non nemici di classe. Allora, approvo pienamente, la casa è un bene fondamentale. Se tu me la occupi abusivamente, io dovrei buttarti giù dal balcone, al minimo. Non siamo nemici di classe. La Meloni, in un messaggio all'assemblea della Confedilizia, col decreto sicurezza combattiamo operazioni abusive sugli sfratti, fissiamo tempi certi, rapidi per il rilascio degli immobili, qui è molto giusto, occupati senza titolo, contratto d'affitto scaduto, inquilino non paga il dovuto, insomma ce n'è di tutto un po', per non stare molto molto tranquilli nel modo più assoluto. Mattarella ricorda Marco Pannella, 10 anni fa la morte, Presidente della Repubblica, sottolineato personalità che ha impresso un segno ancora oggi riconoscibile, portando le sue battaglie, condotto spesso in posizione di minoranza, capace di attivare percorsi innovativi. Pannella è stato uno di quelli che a me piaceva, non i bonisti di adesso che per salvare pregiudicati li mettono in politica. Pannella ha salvato non pregiudicati, vedo uno per tutti, il grande Enzo Tortora, che logicamente è morto dal dispiacere per essere stato condannato per Ciacialubello, il grande Ciacialubello, era logicamente o omonomia, insomma sta di fatto che lì nessun giudice ha pagato, poi mi risulta lo suo sbaglio, che addirittura il giudice che ha fatto mettere in galera Enzo Tortora è anche stato promosso. Mattarella lascia un segno indelebile e anch'io ne sono convinto, un grande personaggio. Abbiamo Maldive, 2 dei 4 corpi durante l'immersione della grotta sono stati portati alla superficie. Ieri i sub hanno localizzato i sub meravigliosi finlandesi, così il portavoce del governo delle Maldive.
ricordiamolo, domani recupero di altri due ultimi corpi in azione, i sub. Un applauso per i sub finlandesi, stiamo facendo la nostra parte per riportare a casa, hanno dichiarato la guardia costiera. I corpi erano 60 metri di profondità, i permessi forse non erano validi, forse tutte le autorità non sapevano delle immersioni nelle grotte. Insomma, ci sono mille perché da spiegare anche in questo caso. Intanto El Gudri, il GIP decide oggi se di Modena l'udienza di convalida del fermo, non ha fatto dichiarazioni né fornito codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La decisione del GIP attesa in giornata. L'udienza si è svolta in galera, la procura ha chiesto convalida di custodia in carcere, ricordiamo, escludendo comunque le aggravanti del terrorismo e dell'odio razziale. 31enne ha investito i passanti, confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando la strage, ma non so spiegare perché, dice illegale. Allora diciamo che non si può lasciare in giro uno di tale levatura di pericolosità. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori, perciò purtroppo non gli verrà tolto un capello, per dire, detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia al fascismo, nazismo. Sono 13 minorenni criminali, 13 minorenni super criminali che dovrebbero avere la pena che meritano. Sono state effettuate dalla Digos perquisizioni, sequestri, tutti e 13 minori sono residenti nel senese, gente demente che non ha conosciuto il ventennio, e mi piacerebbe molto far provare olio di ricino e bastoni come facevano nel ventennio ai nostri papà e ai nostri nonni e ai loro bisnonni, essendo minorenni. Sarebbe bello fargli provare il tutto. Abbiamo Trump, Iran, rimando l'attacco, dai, per un po' li lascio calmi, sono in corso negoziati, sapete che quello uno ne pensa e 10 non li fa. Iran nucleare, sono per il nucleare, sono richieste eccessive quelle di Washington, difesa di Mosca, 3 giorni di test nucleari, Putin a Pechino per incontrare Xi, San Diego attacco ad una moschea in America, 3 le vittime, morti anche 2 giovani assalitori. L'imam, cioè il capo della chiesa, della moschea, dice un odio inaudito, senza precedenti. In Spagna è stato arrestato il figlio di Isaac Andic, perciò abbiamo una notizia che dettaglio, omicidio del padre, fondatore di un famoso marchio di abbigliamento di Barcellona. Isaac, 71 anni, è morto nel 24 dopo una caduta lungo un sentiere sul monte di Montserrat in Spagna durante un'escursione
accompagnato solo da Jonathan, il maggiore dei tre figli, che nel 25 lasciò la direzione dell'azienda. Era sospettato subito dall'ottobre scorso, le indagini sono scattate dopo tante contraddizioni che questo figlio ha saputo dare alla versione dei fatti che non sono stati creduti. Ed abbiamo i morti di Ebola, sono saliti a 131, 513 casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire. Riunita d'urgenza il comitato OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per fare il punto di questa epidemia. È un'emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale. Il Ministero della Salute italiano dice blocca tutte le compagnie aeree se ne segnalino casi di sospetto a bordo. Perciò, come vedete, mancava, ricordiamo, l'antivirus, ora anche Ebola comincia a infastidire per la salute. Come sarà domani il tempo? Avremo intanto la lirica alla grande, la lirica alla page, tempo sarà in prevalenza soleggiato, zero termico 2900 metri, temperature minime più 10, massime più 25, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

ricure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito per The Zom possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo.

0: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Stasera tutti alla baita!
7: Oi, la, la, la, la.
6: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
8: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
6: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
8: Mmm, gustosissimi!
6: Spettacolare!
9: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
6: No, non quella baita!
1: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita? Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore.

Chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra, credi di essere? Ma sai, sai che ti dico? Tu fai schifo sempre, la mattina sei, tu fai schifo anche di notte.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

ho perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa del freno. E con i suoi discorsi seri e opportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

Prima lo sapeva solo quel fazzoletto d'erba accanto al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio, e per gli innamorati non restò che l'avventura di un disperato.

e già era troppo tardi per tornare. Per un po' c'è recato in me l'indifferenza, poi mi sono

ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' c'è recato in me l'indifferenza, poi mi sono

anche per me. Qualche donna parlerà di me come un eroe, si mischieranno i baci, i fiori e le bugie. Tu non piangere, non preoccuparti dove andrò, perché io in alto volerò.

lo cappello con le nastre e quel rosa, stile mese a tre o quattro chantose, e parlava francese e così fui la triera d'aggia al contrario, fui la triera